G Pamana Viti, Charlie Mareo, South Pacific Song, Paradise, io in the Pacific. Sa vuoi mano miniti me ona na kaloko na ona kaloko ndan rongo tikina na non dei rongo no posso capertanie na non vengravio vai maila le atini o auia vai maila atini.

0: che mi danno pulla, proprio pulli mi danno pulla. Se che tu che mi stavo venendo a capo che levo tu vostro ti comengo non avevo cani mai Brisbane rong rong venendo a cani tal nome serne e ne che venni qua tu varrong sarti ero varrong ti che stico non avevo cani e ne che venni qua dangin dono ne ngolo ngolo le sumai e au te arroa che mi sa lolomo sarti ani virno avevo cani ogni na sote i keri e ne singa ni mataka ni mbera non ni listel mai ni vaka zingo vinaka
1: nak sarvalevo
0: naka nigero ngaptikana ndumo yele no turangi view ena nana ingole ngole baka vuli I serene pimin fiji pamana viti ndomanda na sere mai ve kuki wende bala moni na num kensar kina na turanga marama dorbo na ngone lewa ni semo vina ketik mai ena kabini baka rumbuka indai pimin fiji pamana viti